0: che ne ho porto citro, corro non raggiungo. Om ringiam mohonoso lalilamun arso tumukeng lalis molih mring mulani ingkang kaping tiga.
1: Nggih, Bapak.
0: Milo anggir satitino yakti marang jaman kalatido iki kang luhur dadi asore luhur tanah sore.